Ciao, noi Jones. Verrai, io volverò. Te lo prometto, volverò. Te lo juro, amor, volverò. Porque te amo. Te amo. Ciao.